europei. Questa è musica per voi, è una musica che volete chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo, la luna.